Yisolimanga elako wana wetu, oh Jesu, hayela basi yetu la moyo yetu.

0: Di quella in disolivo una mina.
1: Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.